0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Thank you.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro senza guardarmi, hai detto io vado via.

vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Sono le 6:30, Popolare Network, una buona giornata, le notizie.
1: La gestione dello stretto di Hormuz non sarà più quella di prima, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alla fine del primo round di negoziati con gli Stati Uniti. Parlando con i media di Stato di rientro dalla Svizzera, Ghalibaf ha fatto capire che Teheran, seppur nel pieno rispetto del diritto internazionale, punti a controllare quel passaggio di mare. È una dichiarazione questa che conferma come ci siano ancora differenze importanti tra iraniani e americani e come la trattativa delle prossime settimane sarà complessa. A proposito, l'Iran ha anche fatto sapere di non avere concordato nulla sul suo programma nucleare, mentre il vicepresidente americano Vance aveva detto che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA nelle sue centrali.
0: E Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente, poi rivolto agli alleati della NATO, nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro.
1: Il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, chiedendo al suo paese di aumentare la produzione di armi atomiche. Pyongyang è tra i pochi paesi al mondo dotati di armi nucleari e non fa parte del trattato di non proliferazione, l'unico accordo a livello globale che limita la produzione di armamenti atomici. Il regime nordcoreano ha consolidato in questi anni la sua alleanza con Cina e Russia.
0: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio, Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni francesi è in allerta massima.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizioni hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli dei 21. Se l'iter proseguirà senza inciampi, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il disegno di legge passerà quindi alla Camera.
0: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, ieri sera l'Argentina aveva battuto l'Austria 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Intanto in Italia è stato eletto, come da previsione, Giovanni Malagò alla guida della Federazione Calcio. Una delle prime mosse sarà la nomina del commissario tecnico della nazionale. Le scelte dovrebbero ricadere su Roberto Mancini, anche se non è detto, per la contrarietà di diversi club della Serie A. Altri nomi che si fanno sono quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli.
0: Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord, possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per ora, le notizie tornano alle 7, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie. Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha fatto sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi in avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il settimo nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Keir Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. Caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima però avvertono non è più l'eccezione, ma il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia. La legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare, in rivolta alle associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico, una mobilitazione benedetta anche da Papa Leone. Piano casa, oggi l'approvazione della Camera, manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento, poche risorse, denunciano, e troppo spazio a privati e finanza. Appuntamento con il giornale radio alle 7:30, a tutti una buona giornata.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti tra Iran e Stati Uniti. Teheran, la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il settimo nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. Caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima avvertono, non è più l'eccezione, è il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia, la legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare. In rivolta le associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. La crisi in Medio Oriente, il primo round di negoziati in Svizzera per arrivare a un accordo complessivo fra Iran e Stati Uniti è stato commentato positivamente da entrambe le parti, hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, ma Teheran e Washington rimangono ancora su differenze, su posizioni molto, molto diverse, molto importanti, a conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
4: Nelle ultime ore le differenze sono state evidenti soprattutto nelle dichiarazioni iraniane. Il capo negoziatore Ghalibaf ha detto per esempio che la gestione dello stretto di Hormuz, lo abbiamo sentito anche nei titoli Alessandro, non tornerà mai più quella di prima. Per i prossimi 2 mesi il tempo che Teheran e Washington si sono date per arrivare a un'intesa complessiva, il passaggio sarà libero come prima della guerra, nessuno dovrà pagare. Gli americani sostengono che sarà così anche dopo, gli iraniani, lo abbiamo appena detto, sostengono invece che nulla tornerà come prima. Cosa voglia dire? Non lo sappiamo. Di rientro dalla Svizzera, la delegazione iraniana si è comunque fermata in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. Anche su un'altra questione chiave, il nucleare, è chiara la distanza tra le due parti. Il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito come non sia ancora stato concordato nulla. Ieri Vance, il vice di Trump, aveva detto invece che Teheran ha accettato ormai il ritorno degli ispettori della IAEA. Poco fa, altra presa di distanza iraniana dalle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. Secondo la banca centrale, Teheran non è obbligata a usare i primi fondi scongelati, gli iraniani dicono 12 miliardi di dollari, di fondi scongelati all'estero, non sarà obbligata ad usarli per comprare prodotti americani. Ci sono differenze, c'è anche un gioco delle parti a uso interno. Al momento, al netto dell'altra variabile, il Libano, prevale comunque in ogni caso la volontà di non riprendere la guerra.
3: Grazie ad Emanuele Valenti, una situazione dunque ancora molto molto in bilico. Intanto Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale, tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei proprio in relazione alla guerra all'Iran, l'Italia si è comportata molto male, ha detto il Presidente, poi è rivolto agli alleati della NATO nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. In Gran Bretagna è tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo. Nel giro di qualche settimana l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, dovrebbe prendere il posto di Keir Starmer, che si è dimesso ieri dopo soli 2 anni da primo ministro. Un passaggio di consegne tutto interno al partito laburista. Sono passati 10 anni dalla Brexit. Oggi ricorre tra l'altro appunto il 10° anniversario. Gli ultimi sviluppi confermano la crescente instabilità politica per il paese. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
5: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
6: That is why
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
6: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà, almeno all'inizio, un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
3: Adesso andiamo a vedere a Bruxelles, dunque, quali sono le possibili ricadute per i rapporti non facili con l'Unione Europea. Il servizio.
8: A 10 anni dal referendum che ha sancito l'addio del Regno Unito dall'Unione Europea, sembra sempre un giorno della marmotta. Un nuovo governo britannico arriva, promette un reset dei rapporti con Bruxelles, l'instabilità lo travolge e via da capo con un nuovo premier e un nuovo equilibrio da ricostruire. Le dimissioni di Starmer creano l'ennesimo momento di instabilità per i rapporti tra le due sponde della Manica, dopo 2 anni in cui, in verità, l'UE poteva contare su un interlocutore credibile, solido e allineato sulle priorità di supporto all'Ucraina, rafforzamento della difesa europea e riavvicinamento per una soluzione ad hoc per il Regno Unito post-Brexit. Ormai scartato il ritorno nell'Unione, se mai è stata un'opzione, si tendeva verso una reintegrazione di mutuo interesse. Dalla mobilità giovanile all'energia, dalla difesa al sistema di scambio di quote di emissioni di CO2. Sembrano lontani i tempi di Johnson e Sunak, ma all'orizzonte c'è lo stesso spettro di 10 anni fa. Quel Farage che aveva guidato con successo la campagna Brexit e che ora, alla testa di Reform UK, aspira a Downing Street numero 10 per ultimare la sua vendetta contro l'eterno nemico Bruxelles e tagliare ogni ponte. Certo, non sembra questa la prospettiva, con il sindaco di Manchester Andy Burnham che, se diventerà premier, dovrà concludere il processo di reset e mettere davvero fine alla Brexit. Ma intanto il vertice UE Regno Unito, che si doveva tenere a settimane, è slittato, in attesa di capire cosa succederà al termine di questo nuovo ciclo di instabilità nell'ex membro UE, che non trova pace. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante ed è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia. Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito ieri sera delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere un picco e la metà delle regioni è in allerta massima. Una situazione che allarma, ma che gli esperti non definiscono eccezionale. Con il cambiamento climatico, dicono, è la nuova normalità, ondate di calore cui spesso seguono precipitazioni altrettanto estreme. Sentiamo il fisico e climatologo Antonello Pasini.
9: Il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta che quindi si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione, perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, gestire qualcosa che è inevitabile. Queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile. Bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico.
3: Dicevamo che tra i paesi più coinvolti, oltre alla Francia, c'è la Germania.
10: A temperature così alte i tedeschi non sono certo abituati. 36 gradi a Berlino, 38 a Monaco di Baviera, fino a 40 a Colonia. I picchi più alti sono attesi verso la fine di questa settimana, quando il termometro si avvicinerà un po' ovunque a quota 40 gradi. E questo in un paese nel quale l'aria condizionata a casa non ce l'ha quasi nessuno e anche negli uffici è più un'eccezione che la regola. Il caldo viene considerato qui come una specie di calamità. Lo dimostrano prima fra tutte le scuole, dove in questi casi vige la regola tanto amata dagli studenti del hitzefrei. Se entro le 11 di mattina le temperature raggiungono i 25 gradi, la durata delle lezioni viene ridotta da 45 a 30 minuti. Se negli uffici la temperatura raggiunge 26 gradi, i datori di lavoro devono assicurare ai loro dipendenti bevande fresche e turni di riposo aggiuntivi. In alcune regioni sopra i 30 gradi valgono regole speciali per chi è costretto a lavorare all'aperto. E anche gli agricoltori iniziano ad adeguarsi al generale aumento delle temperature, coltivando ad esempio chivi al posto delle mele o uva anche nel nord del paese. Lungo la valle del Reno, inoltre, dove tradizionalmente fa più caldo, sono spuntate le prime piantagioni di ulivi. Da Berlino, per Popular Network, Walter Rauer.
3: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Sparatutto. Per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con la discussione oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon. Non lasceremo nulla di intentato per contrastare questo attacco istituzionale agli animali e all'ambiente, preannunciano le associazioni, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Anna Maria Procacci è consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'ENPA.
11: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile tutti insieme, diciamo, contro il disegno di legge 1552, le firme a quanto mi risulta sono quasi 500.000, diciamo la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
3: Vedremo dunque come andrà. Intanto oggi ci sarà il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 di luglio. Alla Camera oggi ci sarà, poi il testo passa al Senato e ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa dall'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Il mercato dell'auto, i dati sono di poco fa, europeo, ha visto a maggio una crescita del 3,6% rispetto a maggio dell'anno scorso, in controtendenza Stellantis, che ha realizzato invece un calo del 2,3%. In questi giorni in Parlamento si stanno tenendo le audizioni sulla situazione del gruppo, in particolare su quella degli stabilimenti in Italia. L'amministratore delegato Filosa la scorsa settimana ha descritto una situazione che non spazza via affatto dubbi e timori. Oggi tocca in audizione ai sindacati. Ieri sera all'Orizzonte Luigi Ambrosio ne ha parlato con la deputata del Movimento 5 Stelle, già sindaca di Torino, Chiara Pendino.
12: filosa è stato molto deludente. Noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più casse integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà. Cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese. Penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, e io mi chiedo, se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy sta svendendo le nostre partecipate.
3: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq per 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, poco fa è finita Giordania-Algeria 2-1 per gli algerini, ieri l'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8.30. Buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea San Pietro in Vico e convogli percorrenti la tratta Pisa-Lucca-Ulla stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti, provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: cuffie.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 8:30, buongiorno, le notizie. Prezzo del petrolio ancora in calo, il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a $73.46 il barile, il Brent europeo a $77.3, i mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare ad un accordo complessivo. Rimangono però ancora differenze importanti, per esempio Teheran ha confermato che la gestione di Hormuz, seppur riaperto, non tornerà mai più come prima della guerra. Oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita nei paesi arabi del Golfo, la cui alleanza con gli Stati Uniti è stata messa a dura prova a causa del conflitto con l'Iran.
3: Secondo i media britannici, almeno due deputati laburisti starebbero valutando di partecipare alle primarie del partito e di sfidare così l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham alla leader laburista e primo ministro non risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio.
2: A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Il fatto è successo ieri sera nella zona di Ponte Lambro. Erano circa le 21:30 quando un Audi non ha rispettato l'alt ed è scappata. A quel punto l'agente, 39enne, l'ha inseguita in moto fino a Peschiera Borromeo, poi è caduto. Non si sa se ci sia stato un contatto con l'auto che è scappata. Sono arrivati i soccorsi, ma l'uomo è morto poco dopo.
3: A Napoli un ragazzo di 21 anni è stato ucciso davanti a casa, una persona gli ha sparato un colpo di pistola al petto da distanza ravvicinata. In corso indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali.
2: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastrutture ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni è in allerta massima.
3: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo da agosto 2025 a gennaio 2026. Periodo che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini. Dopo il colpo di Stato del 2021 in Birmania, Myanmar, è cominciata una guerra civile con migliaia di morti e milioni di sfollati. Diverse zone del paese rimangono sotto il controllo dei gruppi ribelli.
2: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e le opposizioni hanno ribattezzato spara tutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli, se l'iter proseguirà senza inciampi si terranno le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Dunque il disegno di legge passerà poi alla Camera. In concomitanza con la discussione in Senato, oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli sopra la media di questi giorni. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30, una buona giornata.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Cannavacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti, provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Città di Firenze per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti, provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie.
3: Il segretario di Stato americano Rubio inizia oggi un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messi a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con l'America. Questa mattina prezzo del petrolio ancora in calo, il greggio di riferimento per il mercato americano è scambiato a $73.4 il barile, il Brent europeo a $77.3. I mercati hanno accolto con favore l'avvio positivo dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per arrivare a un accordo complessivo. Rimangono però ancora differenze importanti.
2: Oggi sono 15 le città in Italia dove il caldo unito all'alta umidità fa scattare il bollino rosso. Le temperature sono anche di 10 gradi sopra la media stagionale, scendono poco durante la notte. Tutto questo aumenta il disagio e mette a rischio i più fragili. La situazione non cambierà a breve, dicono le previsioni del meteo. L'ondata di caldo sta interessando l'Europa centro-occidentale, è molto forte in Francia, dove oggi la metà dei dipartimenti, circa 40 milioni di persone coinvolte, è in stato di allerta.
3: C'è anche l'ipotesi di uno speronamento da parte del SUV in fuga dopo che non si era fermato a un posto di blocco al vaglio degli agenti della polizia stradale per la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'agente, 39 anni, stava inseguendo l'auto sulla moto di servizio nel comune di Peschiera Borromeo quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. È morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.
2: Oggi il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 luglio. Dopo questo voto di oggi della Camera il testo passa al Senato. Ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa da buona parte dell'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Non lo fa per quantità di risorse né per modello, un modello che anzi, dicono, rischia di favorire grandi investimenti di fondi finanziari con un forte ruolo dei privati e uno scarso ruolo dello Stato nel garantire le finalità dichiarate del piano.
3: In Birmania l'esercito ha fatto oltre 700 morti civili in 6 mesi, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite che ha preso in esame il periodo d'agosto 2025 a gennaio 2026, che ha portato alle elezioni organizzate dalla giunta militare. Secondo il rapporto dell'Ufficio ONU per i diritti umani, tra le vittime anche 230 donne e 150 bambini.
2: In Bolivia l'ex presidente Morales ha annunciato la sospensione dei blocchi stradali nelle sue regioni di riferimento. Morales, che adesso sta guidando l'opposizione al governo, ha precisato che si tratta di una tregua e non di una resa. I blocchi erano cominciati a maggio, avevano in buona parte paralizzato il paese. La scorsa settimana il presidente attuale, Paz, aveva introdotto lo stato di emergenza. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove si segnala che a causa di lavori fino alle 22 di oggi rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Sempre in Fipili, a causa del traffico intenso, code in direzione Firenze tra Empoli Ovest ed Empoli e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Da segnalare anche rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 10 e 30 minuti, una buona giornata dalla redazione Le Notizie. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi di Gaza, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio. Sono parole degli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente dell'ONU ha fatto sapere infatti poco fa di avere raccolto prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Per gli investigatori dell'ONU è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane nel distruggere la più ampia comunità palestinese nella striscia.
1: Oggi a Washington nuovo incontro tra i governi di Israele e Libano. Al negoziato non partecipa come sempre Hezbollah, che risponde all'alleato iraniano. Teheran ha ribadito più volte come la questione libanese sia parte integrante del negoziato e degli accordi con gli Stati Uniti. Nelle ultime 48 ore sono diminuiti in maniera importante gli attacchi israeliani sul sud del Libano. Poco fa intanto il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che gli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, non potranno visitare i siti nucleari colpiti da Stati Uniti e Israele.
0: Il segretario di Stato americano Rubio oggi inizia un viaggio nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti devono rimettere sul binario i rapporti con le monarchie arabe messe a dura prova dalla guerra all'Iran. Teheran ha colpito per settimane quasi tutti i paesi della regione proprio per la loro alleanza con gli Stati Uniti.
1: In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo gran parte del paese. Si tratta della centrale di Golfech nel sud-ovest, che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori. Acqua che oggi raggiunge 28 gradi, troppi per fare quella funzione. L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'OMS. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore per l'Europa. Questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale, aggiunto, sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressioni sui sistemi sanitari.
0: A Roma è cominciata poco fa la requisitoria del pubblico ministero Sergio Colaiocco nel processo Regeni. Sono imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è solo la soppressione di una vita umana, è l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme, ha detto il pubblico ministero, e il sequestro di una persona che è stata sottratta ad ogni garanzia.
1: Non è stata ancora trovata l'auto, pare, con 2 persone a bordo, che ieri sera nel Milanese ha forzato un posto di blocco. All'inseguimento si è lanciato un agente della polizia locale che ha perso il controllo della moto e poi caduto ed è morto. Non si sa al momento se sia venuto in contatto con l'auto in fuga. Il Consiglio Comunale di Milano questa mattina ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'agente, che si chiamava Francesco Imprezzabile e aveva 39 anni.
0: Il tempo per oggi: non ci sono grandi cambiamenti, resta stabile, dunque con temperature alte, ben sopra la media stagionale, un alto tasso di umidità, cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Ci risentiamo con il giornale radio alle 12.30. Buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Tennessee.

0: Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece sempre a causa del traffico intenso in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sempre in Fipili si segnala che fino alle 22 di stasera a causa di lavori rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece scambio di carreggiata a causa di lavori con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Israele continua a prendere di mira e uccidere i bambini palestinesi di Gaza, è genocidio, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente per i territori occupati che opera sotto le Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono da Teheran, non sarà mai più come prima. Il caldo estremo, emergenza sanitaria, è l'allarme dell'OMS. In Europa il riscaldamento climatico avanza più velocemente che altrove. Anche oggi situazione di emergenza in molte zone. In Francia 40 morti dichiarati dal governo, quasi tutti per annegamenti in fiumi e canali. In Italia oggi 15 città da bollino rosso. Approvato il piano casa del governo, in Parlamento Lega e Vannacciani fanno a gara di razzismo contro gli immigrati che occupano le case popolari. Buona giornata, alle 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo da Gaza con quanto ha dichiarato gli investigatori delle Nazioni Unite, della Commissione indipendente dell'ONU. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Questo vuol dire genocidio a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Così vengono definite le due situazioni. La Commissione internazionale indipendente dell'ONU ha fatto sapere di aver raccolto diverse prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre del 2023. Per gli investigatori si tratta di un fattore chiave per stabilire l'intento genocida di Israele nel distruggere la più ampia comunità palestinese possibile nella striscia. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International in Italia, gli abbiamo chiesto un commento.
1: È la seconda volta che la Commissione indipendente internazionale di inchiesta sul territorio palestinese occupato esprime a nome delle Nazioni Unite la condanna nei confronti di Israele per il genocidio commesso nella striscia di Gaza occupata. Lo fa questa volta in riferimento alle uccisioni in gran numero di bambine e bambini avvenute durante gli ultimi 2 anni e mezzo. E le uccisioni intenzionali, nonché la creazione di condizioni deliberatamente intese a distruggere la vita di un gruppo, sono tra gli atti di genocidio contemplati e puniti dalla Convenzione del 1948. Aumenta ormai in maniera esponenziale il numero di coloro, tra organizzazioni per i diritti umani, persone giuriste, esperte e meccanismi delle Nazioni Unite, che usano quella parola genocidio, ed è importante utilizzarla ancora al presente, perché sebbene il rallentatore dal giorno dell'accordo di pace, cioè 9 ottobre 2025, e quella espressione dobbiamo usarla tra mille virgolette, le uccisioni da parte di Israele nella striscia di Gaza sono arrivate a oltre 1000.
0: Anche questa mattina l'Iran ha messo in discussione alcune delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sullo stato del negoziato che dovrebbe portare ad un accordo complessivo tra i due paesi. Teheran ha confermato che la trattativa sta andando bene, ma ha anche ribadito chiaramente come le questioni principali in realtà siano ancora tutte da negoziare. Emanuele Valenti.
2: Lo scoglio principale nel negoziato Teheran-Washington sarà il nucleare, e su questo gli iraniani sono disposti a fare pochissime concessioni. Nelle ultime ore hanno sottolineato più volte come non abbiano avuto colloqui con la IEA e come non abbiano nemmeno concordato con gli americani la possibilità che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ritornino nel paese, almeno per ora. Teheran ha detto in maniera esplicita che gli ispettori non potranno visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Ieri J.D. Vance aveva detto una cosa molto diversa. Allo stesso modo, la Repubblica Islamica ha voluto precisare che solo le autorità iraniane potranno decidere come usare i fondi iraniani all'estero che verranno scongelati. Una prima tranche dovrebbe arrivare a 12 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump aveva parlato di fondi spendibili solo per comprare negli Stati Uniti. La delegazione iraniana è in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. La notte scorsa il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito posizione o obiettivo di Teheran. La gestione dello stretto non tornerà mai più come prima. Intanto Netanyahu ha detto che Israele dovrà essere indipendente dagli Stati Uniti sulle armi. In Libano questa mattina ancora 2 morti.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma una emergenza sanitaria, così l'ha definita l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche spiegato come il riscaldamento climatico in atto avanzi molto più velocemente in Europa che in altre aree del mondo. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso, il caldo e l'afa insistono in tutte le regioni. In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo il paese, è la centrale di Golfech nel sud-ovest che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori, ma l'acqua oggi raggiunge i 28 gradi e sono troppi per fare quella funzione. Sono 40 i morti dichiarati dal governo francese, in molti casi annegati in fiumi e canali dove probabilmente cercavano di rinfrescarsi. Servizio.
3: È essenzialmente l'acqua dei fiumi a raffreddare i 56 reattori nucleari francesi. Messa a forza di canicole successive sempre più lunghe e violente, la temperatura dell'acqua dei fiumi supera i 25 gradi, con punte oltre i 28, come è il caso in questo momento, e il raffreddamento diventa problematico, aleatorio per non dire impossibile. E ieri sera un primo reattore, quello della centrale del Tarn-et-Garonne, nel sud-ovest del paese, è stato messo in pausa per precauzione, e altri potrebbero dover seguire la stessa procedura nei prossimi giorni. È uno dei molteplici effetti di questa canicola che dura e si rafforza. Ieri notte è stata la notte più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media nel paese superiore ai 21 gradi. Sono ormai quasi 60 le province su 100 ad essere in allarme rosso, mentre si moltiplicano le morti legate alla canicola. 3 anziani morti di caldo in una casa di cura, più di una dozzina di giovani e adolescenti morti annegati per aver fatto il bagno in zone vietate e pericolose, e il più atroce, 2 bimbi di 2 e 4 anni morti di caldo nell'auto della madre dove si erano intrufolati senza essere visti. Ma il conto generale dell'aumento della mortalità indotto dal gran caldo e che si conta in migliaia di decessi precoci e supplementari sarà noto solo tra qualche mese. Tra scuole chiuse, ospedali in allerta e treni annullati, le misure d'urgenza del governo, che si riunisce ormai quotidianamente in cellula di crisi, sono palliative e danno piuttosto la misura dell'immenso cantiere necessario per adattare la Francia a questa nuova era, perché, come ha detto in modo implacabile una climatologa, quest'anno sarà uno dei più freddi del resto della nostra vita. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Veniamo ora in Italia con il piano casa del governo, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, ci sarà tra l'altro anche un presidio davanti al Parlamento dei sindacati degli inquilini. Poco fa è arrivato il primo via libera dalla Camera, adesso il provvedimento passerà al Senato per il via libera definitivo, e in Parlamento si è vista una sorta di gara tra Lega e Vannacciani sul tema degli immigrati. Da Roma Anna Bredice.
4: L'approvazione alla Camera dei Deputati poco fa del piano casa è stata accompagnata, come è accaduto anche col decreto rimpatri, dalla dose enorme di razzismo e xenofobia nei confronti dei cittadini stranieri, in questo caso abitanti delle case di edilizia popolare, in una gara tutta interna a chi ha dimostrato il maggior tasso di razzismo tra la Lega e gli 8 deputati vannacciani. Questi ultimi si sono scatenati negli interventi sugli ordini del giorno, che sono andati avanti ieri sera quasi fino a notte, per poter garantire oggi poco fa l'approvazione del decreto, ed è in quell'occasione che, presentando i loro ordini del giorno, si sono spinti a marchiare chi ha i nomi stranieri come persone che non meritano le case che il piano ha ideato da Salvini, che poi con la ciliegina sulla torta ha messo a capo un suo fedele, dovrebbe garantire. Un ordine del giorno in cui chiedevano di destinare con priorità le case agli italiani. I leghisti lo hanno bocciato per poi votare un altro esattamente uguale. Una competizione che dalle piazze si riflette anche nelle aule parlamentari. Il piano casa ora passa al Senato, ma è così grande la volontà di Salvini di controllare tutto che prima ancora dell'approvazione definitiva ha già nominato il commissario che dovrà controllare la fase del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e naturalmente si tratta di un imprenditore leghista. I soldi a disposizione al momento coprono la ristrutturazione di circa 35.000 alloggi pubblici. C'è poi la parte del piano dedicata all'edilizia sociale, quella cosiddetta fascia grigia, costituita da chi non ha diritto ad una casa di edilizia popolare ma nemmeno può permettersi un affitto, 100.000 nuove abitazioni, ma su cui al momento non si sa molto né dei costi né come verrà gestita. Linea allo studio.
0: Saranno a Napoli e a Padova le due manifestazioni del Campo Largo annunciate la scorsa settimana, è stato il portavoce dei Verdi Bonelli questa mattina a svelare le due città, la prima a Napoli sarà l'8 luglio, la seconda il 15, sono due appuntamenti che nelle intenzioni dei promotori PD, Movimento 5 Stelle e AVS dovrebbero lanciare il programma della coalizione e aprire di fatto la campagna elettorale, anche se al momento resta irrisolta la questione della leadership e possibili primarie e quella dei rapporti con i settori centristi, Italia Viva, ma non solo. La crisi di governo in Gran Bretagna, alcuni ministri e deputati laburisti stanno valutando se partecipare alle primarie del partito e sfidare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham a leader laburista e poi a primo ministro risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
5: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
5: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà almeno all'inizio un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, sono entrambe di origine albanese. Poche ore prima l'auto, che sarebbe risultata a noleggio, era stata rintracciata a Pioltello, nel Milanese, dagli investigatori della polizia locale. Ora si cerca di capire se ci sia stato un contatto tra il mezzo delle due persone in fuga e la moto di servizio dell'agente 39enne che li stava inseguendo. A Roma è cominciata la requisitoria del PM Sergio Colaiocco per il processo Regeni. Gli imputati sono 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, organizzato della violenza su un uomo inerme e il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Il processo si celebra in contumacia, arriva in questa fase nonostante le enormi difficoltà per il sistematico boicottaggio da parte delle autorità egiziane. Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al primo voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, se poi tutto procederà come da previsioni si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con questa discussione e poi il voto del Senato, le associazioni ambientaliste faranno un presidio oggi di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni parlando di necessaria tutela del creato. Sentiamo Anna Maria Procacci, consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'EMPA.
8: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile, tutti insieme, diciamo, contro il disegno di legge 1552, le firme, a quanto mi risulta, sono quasi 500.000. Diciamo, la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico, così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Alessandro Principe, redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15.30. Buon pomeriggio.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece possibili disagi per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento con la 1 e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. In Fipili si segnala che a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Radio 3 Network. Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: chiuso via con sé il divieto di credere a questa bugia.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. Sempre verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Mentre proseguono i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, concessioni finora tutte smentite. Donald Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega. E continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi, con Teheran che ha fatto sapere oggi che la gestione e il tariffario per il passaggio sono allo studio insieme all'Oman. Nucleare e Hormuz sono tra le questioni principali ancora da negoziare.
2: Ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui fondi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. La questione è al centro di uno scontro interno al governo, col ministro della difesa Crosetto, che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito, e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento. E infatti subito dopo l'ultimatum ha parlato il ministro della difesa. Giorgetti sa perfettamente le cose che io vorrei e io so perfettamente le cose che lui può fare. Sul SAFE dipende dalla possibilità che lui ha.
1: La segretaria del PD Elly Schlein sta tenendo la sua relazione alla direzione nazionale del partito. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Senza pretesa di autosufficienza o egemonia, ma spirito testardamente unitario, ha detto Schlein. Dovremo costruire un programma, ma facendolo nelle piazze, non chiusi nella stanza. Nelle stanze, ha proseguito la segretaria del PD.
2: Al Tribunale di Roma stamattina si è tenuta la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli, ha detto il procuratore mostrando le foto dell'attacco effettuata sul corpo di Regeni.
1: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, e dall'altra c'è l'avvocatura dello Stato e 2 legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
2: La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale poi caduto e morto, e un'auto con a bordo 2 giovani albanesi che non si sarebbe fermata all'ALT. La PM titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro.
1: E giovedì saliranno a 17 le città da bollino rosso per il caldo, oggi sono 15, alla lista si aggiungeranno Latina e Bari. Secondo l'OMS non è più solo un fenomeno meteorologico quello che ha colpito molti paesi d'Europa, ma si può parlare di emergenza sanitaria. La Francia ha attraversato stanotte la sua notte più calda dal 1947. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Selezione Mare. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

0: back.
1: Radio 3 Network.
2: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate

0: rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Are you gonna pay that?

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Washington è iniziato un nuovo round di colloqui tra gli ambasciatori di Libano e Israele. Il quinto incontro di questo tipo tra le delegazioni di Beirut e Tel Aviv negli Stati Uniti avviene nel contesto del fragile cessate il fuoco attualmente in vigore. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel Libano meridionale, ha fatto sapere poco fa il presidente libanese Joseph Aoun. Al tavolo dei negoziati manca però Hezbollah, la milizia filo-iraniana con cui Israele è ufficialmente in guerra. E oggi in Libano ci sono stati 2 morti, nonostante la tregua.
3: Continua il lavoro della diplomazia nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre proseguono i colloqui tecnici tra i due paesi. Oggi il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sono in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Washington intanto continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, finora tutte smentite. Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega, e continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi.
2: Decideremo entro settembre. Il ministro dell'economia Giorgetti respinge l'ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui soldi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese per decidere cosa fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito tra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato, ha detto una fonte della Commissione Europea all'ANSA. A settembre sono attesi anche i ricalcoli di Eurostat sul deficit, che potrebbero portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione. La questione è al centro di uno scontro interno al governo, col ministro della difesa Crosetto che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito, e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento.
3: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito. Dall'altra l'avvocatura dello Stato e 2 legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
2: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio il 27enne alla guida dell'auto inseguita dall'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, che è morto nella caduta con la sua moto. L'uomo era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato e ha detto di non essersi fermato al posto di blocco perché aveva con sé alcuni grammi di hashish. La procura di Milano ha comunque escluso che ci sia stato uno speronamento. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
5: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Non riesco neanche a

farlo ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli il desiderio mangiare. È cannibale. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Roma, code tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo su nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Gaza e bambini presi di mira da Israele, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite. Nella striscia morti oltre 20.000 minori, ma le conseguenze sono anche a più lungo termine. Nel giornale radio la testimonianza di Emergency. A Bruxelles l'imbarazzante e cinico invito ai talebani, discussioni tecniche per consentire rimpatri degli afghani. Per i 5 esponenti di alto rango visti eccezionali della durata di 24 ore. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la Commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo e lavoro, il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Teramo suicidio in carcere al Castrogno. Una donna di 32 anni si è impiccata con un laccio in cella. Appena 20 giorni fa un altro detenuto si era tolto la vita nello stesso penitenziario. Legge sulla caccia, via le dichiarazioni di voto in aula. L'approvazione del provvedimento che estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria è attesa per stasera in Senato, poi il passaggio alla Camera. Sit-in delle associazioni davanti al Pantheon. Le notizie tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Veicolo in fiamme al chilometro 39 tra Chesino Zanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Si segnala fumo in entrambe le direzioni ed è stata chiusa l'uscita di Montecatini Terme provenendo da Pisa. In A12 incidente alla barriera di Rosignano in entrambe le direzioni. In Fipili verso Firenze code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna, code tra La Strassigna e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Code alle uscite di La Strassigna e Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e di Cascina provenendo da Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
0: Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90 su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono stati liberati gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia diretta a Gaza dopo l'arresto da parte delle milizie di Haftar e un mese di detenzione in Libia. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno rientro in Italia, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. In serata il Senato statunitense ha approvato la risoluzione con cui vengono limitati i poteri del Presidente degli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il voto rappresenta una rottura tra la maggioranza repubblicana del Senato con Trump. Intanto Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che non vuole cedere su nucleare e Hormuz. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Poche ore fa sono stati liberati i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia che erano stati arrestati in Libia nel tentativo di raggiungere la striscia di Gaza. Per un mese gli attivisti sono rimasti nel carcere di Bengasi e domani dovrebbero rientrare in Italia. Sentiamo Mattia Guastafierro.
1: Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi.
0: La detenzione degli attivisti è stata prolungata più volte nell'ultimo mese, come ricorda al microfono di Matteo Lefons Giuseppe Alberizia, fratello di Leonardo Alberizia, rilasciata oggi.
2: È bellissimo, ringrazio tutti ed non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non lo so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici. Siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: E veniamo ora a Gaza, alla striscia di Gaza e alla Cisgiordania. Oggi è uscito un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove, quelle raccolte dalla commissione, che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli rimasti feriti. In generale, le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Sentiamo Marta Bergamaschi, che è dottoressa di Emergency e si trova a Deir el-Balah.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddori, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Riuscire a garantire un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi intende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione, quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: E in serata il Senato statunitense ha approvato una risoluzione con cui vengono limitati i poteri del presidente Trump nella guerra contro l'Iran. Il voto rappresenta una rottura con Trump da parte della maggioranza repubblicana del Senato, che così chiede che un'eventuale ripresa del conflitto passi dall'approvazione del Congresso. E intanto nei negoziati con l'Iran, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini delle trattative, mantenendo le sue posizioni sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase di colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, annunciate invece da Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IAEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà il braccio di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
0: E oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei tra esponenti della Commissione e cinque membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani. Poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i molti ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione Europea né dai paesi membri. Ascoltiamo il servizio.
6: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso, dei 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani, alla Commissione che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Un primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della commissione di 15 stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Una donna detenuta nel carcere di Teramo si è tolta la vita questa mattina impiccandosi con un laccio nella sua cella. L'intervento dei soccorsi è risultato inutile. La donna aveva 32 anni e non si conosce ancora la sua nazionalità. Nello stesso penitenziario, un altro detenuto, un 25enne di nazionalità egiziana, si era tolto la vita appena 3 settimane fa. Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58. I dipartimenti in allerta rossa, con punte previste di 43 gradi, 1800 le scuole che oggi non hanno aperto, mentre Tour Eiffel e Louvre sono rimaste chiuse nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso saliranno a 16 e giovedì a 17 per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione dell'attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sull'attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che sia amministrazione pubblica o appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR WorkClimate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
0: E passiamo ora alla politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla direzione nazionale del partito. Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
8: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempi tempi contingentati dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo il Lichlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elly Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte in un altro luogo sul tema ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città, quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato, negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti, da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le due giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
0: E siamo in chiusura. Al Senato è stato approvato il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
9: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna!
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: se credi che il mondo sia tondo, allora sali, sali.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

scatter harm. There is comfort.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.